0: Malo, teaming up with Funky Cute on this one. Gala Tuxi. Udutati. Udutati. Udutati. Udutati. Udutati. Udutati. Udutati. Udutati.
1: Vulamlomo, I do
0: power 150.
1: What is a
0: Vulamlomo? Like, we can talk. Look, let's look at what do you have.